0: Ženska klapa Fritule poziva vas na 8. festival klapa u subotu 5. rujna od 20 sati u magazin Grando u Portorožu. Nastupaju klapa Fritule iz Pirana i kompanija Izolana iz Izole, klape Mali grad iz Kamnika, Punta P iz Novog Vinodolskog, Castrum Veneris iz Kaštela, te Luka iz Rijeke, klape Partence iz Splita, Okrug iz Čiova, Dalmari iz Maribora, te klapa Pinguentum iz Buzeta. Broj ulaznica je ograničen, a potražite ih na svim prodajnim mjestima, eventima.
1: Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
2: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.

0: Radio Pola Notizie.
1: Sono le 11, buongiorno dal programma italiano, con voi Italo Banco e Isabel Vidai.
2: Sono stati scelti gli appaltatori per la bonifica dei rifiuti a Gospic. La copertura temporanea di oltre 30.000 tonnellate di rifiuti dovrebbe essere completata entro la metà di ottobre, mentre per la rimozione dei rifiuti confezionati nei sacchi sono previsti 6 mesi. La firma dei contratti è attesa entro i prossimi 10 giorni.
1: Tra le imprese selezionate c'è anche la slovena Kostak, già coinvolta nel contestato appalto per la fossa di Sovjak a Viškovo, concluso con la rescissione del contratto e un'indagine per corruzione. A Gospic, Kostak si occuperà della copertura e della stabilizzazione temporanea di una discarica abusiva per un valore superiore ai 100.000 euro. L'affidamento ha suscitato polemiche perché l'azienda è attualmente sotto indagine in Slovenia per il presunto interramento illegale di rifiuti pericolosi.
2: Le Poste croate emetteranno il 7 settembre un nuovo francobollo commemorativo dedicato ai 150 anni della gestione organizzata delle acque in Croazia. La data ricorda il 7 settembre 1876, quando fu fondata la Società per la regolazione del fiume Vuka, presieduta dal vescovo Josip Juraj Strossmayer.
1: L'anniversario celebra lo sviluppo della gestione delle risorse idriche e richiama le nuove sfide legate ai cambiamenti climatici e alla crescente domanda di acqua. Il francobollo, firmato dal designer zagabrese Dejan Roksandić, sarà stampato in 25.000 esemplari. Nei primi 8 mesi dell'anno in Istria sono stati registrati 25 milioni di pernottamenti turistici. Lungo la penisola soggiornano ancora oltre 200.000 villeggianti, ma con l'avvicinarsi dell'inizio dell'anno scolastico i numeri inizieranno a calare gradualmente dalla prossima settimana.
2: Tra i principali mercati turistici tornano a farsi notare gli italiani insieme a tedeschi, austriaci e sloveni. Dall'inizio dell'anno gli italiani hanno realizzato in Istria oltre 1,5 milioni di pernottamenti, il 7% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Storia, arte e nuove tecnologie si incontrano sulle isole Brioni. Il 5 settembre

0: A settembre la casetta per le barche ospiterà una speciale proiezione di Visualia dedicata alla storia dell'arcipelago dall'arrivo di Paul Kupelwieser fino ai giorni nostri. Il programma prevede una visita guidata a piedi, la visita al museo e alle 20.45 la proiezione sulla facciata dell'edificio.
1: Le partenze in battello da Fasana sono previste alle 18 e alle 19 con rientro dalle Brioni alle 21. Il programma costa 15 euro e comprende battello, visita guidata, museo e proiezione. I biglietti sono in vendita il giorno dell'evento dalle 16 alla biglietteria del Parco Nazionale a Fasana.
0: Torre ospiterà questa settimana la Festa del Turismo, appuntamento dedicato ai sapori e alle tradizioni locali che il 4 e il 5 settembre animerà le vie della località con musica, gastronomia e iniziative per tutte le età. Venerdì dalle 18 alle 22 spazio ai bambini con laboratori e giochi, mentre il programma centrale proporrà anche dimostrazioni artigianali e attività dedicate al patrimonio istriano.
1: Non mancheranno musica dal vivo, spettacoli e passeggiate con le mascotte. Protagonista sarà naturalmente la cucina locale con pasta fatta in casa, pinza, dolci tradizionali e specialità istriane.
0: Il meteo, oggi in Istria giornata soleggiata con più nuvole nel pomeriggio, borada debole a moderata, temperature massime tra 31 e 34 gradi.
1: Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: ridotti questi giorni della mia vita con Radio Pola.
1: Radio Pola Notizie.
2: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
3: Svolta nel mondo del lavoro in Croazia con l'adeguamento della legislazione alla direttiva europea sulla trasparenza retributiva. Il principio è quello della parità di trattamento, stessa retribuzione per lo stesso lavoro. Le aziende dovranno garantire maggiore trasparenza sugli stipendi e i dipendenti potranno conoscere la retribuzione media dei colleghi che svolgono mansioni analoghe.
2: I datori di lavoro non potranno inoltre nascondere le fasce salariali né chiedere ai candidati quanto guadagnavano nel precedente impiego. L'obiettivo è ridurre le discriminazioni salariali, in particolare quelle legate al genere. Esteri. Il Ministero della Difesa russa ha annunciato una nuova campagna di attacchi mirati alle infrastrutture energetiche ucraine. Kiev intanto ha intensificato i raid sul territorio russo, colpendo raffinerie e infrastrutture petrolifere. Gli attacchi hanno contribuito alla carenza di carburante, costringendo Mosca ad aumentare gli acquisti dall'estero.
3: La Germania ha inoltre accusato formalmente la Russia di condurre attacchi ibridi contro l'Europa e la ritiene responsabile del drone carico di esplosivo trovato a Lipsia vicino a un aereo cargo ucraino. In ambito locale, due turisti stranieri sono rimasti feriti ieri a Pola dopo essersi tuffati in mare dalla Grotta dei Colombi. Una ventenne polacca ha urtato le rocce durante il tuffo, riportando ferite lievi, mentre un 24enne tedesco si è tuffato da un'altezza di circa 5 metri e ha riportato gravi lesioni. Il giovane è stato ricoverato all'ospedale di Pola.
2: La polizia rinnova l'invito alla prudenza, soprattutto nei punti non attrezzati. Il consiglio è di non tuffarsi da altezze elevate e di evitare qualsiasi salto dove non si conosca con certezza la profondità dell'acqua.
3: L'Istria torna protagonista della scena vinicola italiana e regionale. Fino a domani l'Hotel Maestral di Cittanova ospita la selezione finale di Vini Buoni d'Italia, una delle principali guide italiane dedicate ai vini da vitigni autoctoni. L'appuntamento, realizzato con la collaborazione dell'ente turistico della regione istriana, conferma un rapporto ormai consolidato.
2: Già nel 2024 l'Istria era stata scelta come prima destinazione fuori dall'Italia per ospitare la finale della guida. Quest'anno alla competizione hanno partecipato quasi 2.000 produttori con oltre 6.700 vini. I produttori istriani partecipano a Vini Buoni d'Italia dal 2012 e hanno conquistato negli anni numerosi riconoscimenti. Il 4 dicembre 2026 i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare di Fiume saranno chiamati a eleggere il nuovo Comites, il Comitato degli Italiani all'estero. Per poter votare sarà necessario iscriversi all'elenco degli elettori nel proprio consolato.
3: La richiesta dovrà essere presentata entro il 4 novembre. Il nuovo comitato sarà composto da 12 membri. Si voterà per corrispondenza. Il meteo oggi giornata soleggiata con qualche nuvola di passaggio e possibili deboli piogge sull'Istria centro-settentrionale.
2: Vento debole e o moderato da nord-ovest, temperature massime tra 31 e 34 gradi.
3: Grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16:30.

Sono le 16.30, ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Italo Banco. Le principali notizie del giorno: più trasparenza sugli stipendi in Croazia, stessa paga per lo stesso lavoro. Gospic, scelti gli appaltatori per la bonifica della discarica abusiva. Negato l'ingresso nel paese a 6.000 persone, decisivo il nuovo sistema europeo EES. Ultimi preparativi per il nuovo anno scolastico all'elementare Martinuzzi di Pola. Vini buoni d'Italia, l'Istria protagonista della selezione finale. Il meteo: giornata in gran parte soleggiata, non si escludono però deboli piogge sull'Istria centro-settentrionale. Vento debole o moderato da nord-ovest, temperature massime tra 31 e 34 gradi. Domani prevalentemente soleggiato, con temporanei passaggi di nuvolosità moderata. Vento da sud-ovest debole o moderato, mentre al mattino prevarrà la bora. Temperature minime tra 13 e 20 gradi, massime tra 30 e 33.

0: Le principali notizie del giorno, svolta nel mondo del lavoro in Croazia con l'adeguamento della legislazione alla direttiva europea sulla trasparenza retributiva. Il principio è quello della parità di trattamento, stessa retribuzione per lo stesso lavoro. Le aziende dovranno garantire maggiore trasparenza sugli stipendi e i dipendenti potranno conoscere la retribuzione media dei colleghi che svolgono mansioni analoghe. I datori di lavoro non potranno inoltre nascondere le fasce salariali né chiedere ai candidati quanto guadagnavano nel precedente impiego. L'obiettivo è ridurre le discriminazioni salariali, in particolare quelle legate al genere. Sono stati scelti gli appaltatori per la bonifica dei rifiuti a Gospic. La copertura temporanea di oltre 30.000 tonnellate di rifiuti dovrebbe essere completata entro la metà di ottobre, mentre per la rimozione dei rifiuti confezionati nei sacchi sono previsti 6 mesi. La firma dei contratti è attesa entro i prossimi 10 giorni. Tra le imprese selezionate c'è anche la slovena Kostak, già coinvolta nel contestato appalto per la fossa di Sovjak a Viškovo. Concluso con la rescissione del contratto e un'indagine della Procura europea per corruzione. A Gospic, Kostak si occuperà della copertura e della stabilizzazione temporanea di una discarica abusiva per un valore superiore ai 100.000 euro. L'affidamento ha suscitato polemiche perché l'azienda è attualmente sotto indagine in Slovenia per il presunto interramento illegale di rifiuti pericolosi. In Croazia sono stati negati circa 6.000 ingressi a persone considerate potenzialmente a rischio per la sicurezza, grazie al nuovo sistema europeo di ingresso e uscita, l'EES, attivo ai valichi dell'area Schengen. Lo ha dichiarato il ministro dell'interno Davor Božinović, sottolineando che il sistema consente alle autorità di avere informazioni in tempo reale sulle persone che attraversano le frontiere dell'Unione Europea. Complessivamente, nei mesi di applicazione del nuovo sistema, sono stati impediti oltre 50.000 ingressi nell'Unione. È entrato in vigore il nuovo programma dedicato ai giovani medici croati, pensato per incentivare il lavoro nella sanità territoriale. I medici senza specializzazione potranno ricevere supporto professionale e formazione aggiuntiva, ottenendo anche punti utili per l'accesso alla specializzazione. Il programma è volontario e può durare fino a un anno. Le Poste croate metteranno il 7 settembre un nuovo francobollo commemorativo dedicato ai 150. Presieduta dal vescovo Josip Juraj Strossmayer. L'anniversario celebra lo sviluppo della gestione delle risorse idriche e richiama le nuove sfide legate ai cambiamenti climatici e alla crescente domanda di acqua. Il francobollo, firmato dal designer zagabrese Dejan Roksandić, sarà stampato in 25.000 esemplari. Esteri, il Ministero della Difesa russo ha annunciato una nuova campagna di attacchi mirati alle infrastrutture energetiche ucraine. Kiev intanto ha intensificato i raid sul territorio russo, colpendo raffinerie e infrastrutture petrolifere. Gli attacchi hanno contribuito alla carenza di carburante, costringendo Mosca ad aumentare gli acquisti dall'estero. La Germania ha inoltre accusato formalmente la Russia di condurre attacchi ibridi contro l'Europa e la ritiene responsabile del drone carico di esplosivo trovato a Lipsia, vicino a un aereo cargo ucraino. In ambito locale, a pochi giorni dal ritorno sui banchi di scuola, alla Giuseppina Martinuzzi di Pola si completano i preparativi per il nuovo anno scolastico. Tra interventi di manutenzione, nuovi lavori e organici ormai definiti, non mancano le novità anche sul fronte delle iscrizioni. Servizio di Isabel Vidaic.
1: Aule da riaprire, insegnanti pronti a ripartire e soprattutto nuovi alunni da accogliere. Alla Giuseppina Martinuzzi di Pola il nuovo anno scolastico inizierà con un dato che va in controtendenza rispetto alla generale diminuzione della popolazione scolastica. Sono 37 i bambini iscritti alle prime classi, saranno formate 2 sezioni, un risultato che la scuola non registrava da 5 anni. Il preside della scuola, Luca Brusic.
2: Avremo 2 bellissime classi prime, sono particolarmente contento in quanto noi come scuola non abbiamo una rete scolastica, ma noi veniamo scelti dai genitori che decidono di venire nella nostra scuola da tutto in pratica l'ex comune di Pola. E per venir scelti la qualità del lavoro degli insegnanti deve essere alta e dobbiamo cercare di migliorarci ogni anno, se possibile.
1: Un aumento che, secondo il preside Brusic, non è casuale. La scelta delle famiglie sarebbe legata soprattutto alla qualità dell'offerta didattica, ma anche alle condizioni che la scuola è riuscita a creare intorno all'attività educativa.
2: Abbiamo un circondariato chiuso, videosorvegliato e posto in sicurezza, con un addetto della sicurezza davanti. Abbiamo tutte le aule munite di lavagne interattive, abbiamo un bellissimo campo funzionale interamente finanziato dall'Unione Italiana, abbiamo un polmino scolastico per gli spostamenti come competizioni varie, sia sportive sia linguistiche, e stiamo lavorando molto anche con la nostra cucina a ciò che i cibi siano salubri, salutari e che i ragazzi abbiano una crescita equilibrata.
1: A questo si aggiunge la collaborazione con la scuola dell'infanzia Rin Tin Tin e con la media superiore Dante Alighieri, che consente di accompagnare gli alunni lungo un percorso formativo in lingua italiana.
2: I nuovi alunni provengono da tutto il comune di Pola e anche abbiamo anche un alunno che arriva da Galesano. In genere noi attiriamo tutti i residenti dell'ex comune di Pola. Abbiamo alunni che arrivano gli anni scorsi arrivavano sia da Fasana, sia da Lisignano, da Medolino, così che in pratica assorbiamo tutti questi alunni i cui genitori sono volenterosi che gli alunni imparino la lingua e la cultura italiana. E noi anche in futuro cercheremo di mantenere il livello linguistico molto molto alto, perché questo è quello che ci contraddistingue. I genitori mettono da noi i figli per imparare, a ciò che i figli imparino perfettamente la lingua italiana. Alla fine di questo processo formativo gli alunni in pratica sono perfettamente bilingue, conoscono perfettamente sia la lingua italiana sia la lingua croata, e abbiamo un vantaggio non trascurabile, in quanto abbiamo sia una sezione della Rin Tin Tin incorporata nella nostra scuola e abbiamo un'eccellenza come la Dante Alighieri, una scuola media vicino, così che in pratica qua gli alunni dai 6 ai 18 anni possono finire tutta la verticale in lingua italiana, in pratica dall'asilo alla maturità di Stato.
1: Intanto alla Martinuzzi gli ultimi giorni prima della campanella sono dedicati alla manutenzione degli ambienti. Sono stati sistemati cucina, refettorio e atrio, rinnovati alcuni serramenti e curati gli spazi esterni. Interventi meno visibili hanno riguardato invece la caldaia e gli impianti di climatizzazione. Il primo giorno di scuola sarà dedicato in particolare ai più piccoli. I 37 alunni delle prime saranno accolti alle 10 nella palestra della scuola, dove ad attenderli ci sarà anche un programma preparato dagli studenti più grandi. Le lezioni per gli altri alunni inizieranno invece già dalle prime ore del mattino. Per i nuovi alunni lunedì sarà dunque il primo passo di una nuova avventura scolastica, fatta di studio, nuove amicizie e nuove esperienze. E proprio a loro, alla vigilia del primo giorno di scuola, il preside Luca Brussi ci ha voluto rivolgere un messaggio.
2: Non abbiate paura, siate contenti, perché la scuola è un posto bellissimo dove si imparano tante cose, si creano delle amicizie che durano per tutta la vita.
0: Nei primi 8 mesi dell'anno in Istria sono stati registrati 25 milioni di pernottamenti turistici. Lungo la penisola soggiornano ancora oltre 200.000 villeggianti, ma con l'avvicinarsi dell'inizio dell'anno scolastico i numeri iniziano a calare gradualmente. Tra i principali mercati turistici tornano a farsi notare gli italiani insieme a tedeschi, austriaci e sloveni. Dall'inizio dell'anno gli italiani hanno realizzato in Istria oltre 1,5 milioni di pernottamenti, il 7% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il 4 dicembre 2026 i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare di Fiume saranno chiamati a eleggere il nuovo Comites, il Comitato degli Italiani all'estero. Per poter votare sarà necessario iscriversi all'elenco degli elettori del proprio consolato. La richiesta dovrà essere presentata entro il 4 novembre. Il nuovo comitato sarà composto da 12 membri. Si voterà per corrispondenza. Due turisti stranieri sono rimasti feriti ieri a Pola dopo essersi tuffati in mare dalla Grotta dei Colombi. Una ventenne polacca ha urtato le rocce durante il tuffo, riportando ferite lievi, mentre un 24enne tedesco si è tuffato da un'altezza di circa 5 metri e ha riportato gravi lesioni. Il giovane è stato ricoverato all'ospedale di Pola. La polizia rinnova l'invito alla prudenza, soprattutto nei punti non attrezzati. Il consiglio è di non tuffarsi da altezze elevate e di evitare qualsiasi salto dove non si conosca con certezza la profondità dell'acqua. L'Istria torna protagonista della scena vinicola italiana e regionale. Fino a domani l'Hotel Maestral di Cittanova ospita la selezione finale di Vini Buoni d'Italia, una delle principali guide italiane dedicate ai vini da vitigni autoctoni. L'appuntamento, realizzato con la collaborazione dell'ente turistico della regione istriana, conferma un rapporto ormai consolidato. Già nel 2024 l'Istria era stata scelta come prima destinazione fuori dall'Italia per ospitare la finale della guida. Quest'anno alla competizione hanno partecipato quasi 2.000 produttori con oltre 6.700 vini. I produttori istriani partecipano a Vini Buoni d'Italia dal 2012 e hanno conquistato negli anni numerosi riconoscimenti. Storia, arte e nuove tecnologie si incontrano alle Isole Brioni. Il 5 settembre la Casetta per le Barche ospiterà una speciale proiezione di Visualia dedicata alla storia dell'arcipelago, dall'arrivo di Paolo Kupelwieser fino ai giorni nostri. Il programma prevede una visita guidata a piedi, la visita al museo e alle 20.45 la proiezione sulla facciata dell'edificio. Le partenze in battello da Fasana sono previste alle 18 alle 19 con rientro dalle Brioni alle 21. Il programma costa 15 euro e comprende battello, visita guidata, museo e proiezione. I biglietti sono in vendita il giorno dell'evento dalle 16 alla biglietteria del Parco Nazionale a Fasana. Torre ospiterà questa settimana la Festa del Turismo, appuntamento dedicato ai sapori e alle tradizioni locali, che il 4 e 5 settembre animerà le vie della località con musica, gastronomia e iniziative per tutte le età. Domani, dalle 18 alle 22, spazio ai bambini con laboratori e giochi, mentre il programma centrale proporrà anche dimostrazioni artigianali e attività dedicate al patrimonio istriano. Non mancheranno musica dal vivo, spettacoli e passeggiate con le mascotte. Protagonista sarà naturalmente la cucina locale, con pasta fatta in casa, dolci e specialità istriane.

Domani prevalentemente soleggiato, con temporanei passaggi di nuvolosità moderata, vento da sud-ovest debole o moderato, mentre al mattino prevarrà la bora. Temperature minime tra 13 e 20 gradi, massime tra 30 e 33. Grazie per la gentile attenzione e buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.

di dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita.

0: Idemo dalje s pozivima na 210 810. Dobar dan i vama.
1: Hola.
0: Hola. Chica.
1: Siamo qua.
0: Va bene.
1: È caldo da lei, non è?
0: Mm-hmm. Kako da ne.
1: Ma anche fresco non fa, no?
0: Da, moš mislit.
1: O Celentano, il ragazzo della via Glu.
0: Dobro.
1: Arrivederci, ciao.
0: Arrivederci. Per...